0: kubula gum efisa kama
1: enso
0: ko enso ba ho enti bola nom ne afele ne sa no si enti mi nyi bola ne nfi ho a nsu ne nfi ayi ba we honey ban ni nano enti mi ko pambros enti mi spread around because still my na o my na power out to the stream enti we aya

Worship the Lord. Praise His name. Hallelujah. Tontomina Yawati. Osefato. Osefata. Orichemo. Erasi Richema. Orichem. Ewa Hahiwa. Erasi. Orichemo. Oh, say it.